Dardina di Kanadi. Di Kanadi. Kachiri de Dardina vi Hojeje, Dardeje, Luste Hojeje, Pshade Hojeje, Mlade Hojeje, Matlab de Hajiri Dadai, Chi Adika Lepo Badanshe, Chikaha, Dardiji, Hojeje, Pataklifshe, Vernashe, Redainashe, Shenostainashe, Trapedainashe, Moshkiledainashe. Noe, Yaresta pa Anangoke. Stop anangoke che de chada vi ne rangda no bilkul trapedayu shekh shenostayu shi garzedayu she majlas.